0: Niente. Ci vogliamo.
1: 14177 at 154.
0: Gigi, ci vogliamo.
1: Kelly.
0: Do we have a history of the letters?
1: Still looking for